0: Hello? Hello? Ah, hello? Hey, what to try? 0705 5949. 0705 5949. Tori mo n gbe ipe n jara won ni o. Hello? Hello?
1: Hello?
0: E kale o.
1: Kale
0: yes, sir. Era, sir.
1: Akoko pe mi lele.
0: Ah, thank you so much. God bless you.
1: Oruko mi ni Kamoru Jin.
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes,
1: sir.
0: E se gan ni, sir.
1: Ola afi momo ni o.
0: Ami, ami, ami.
1: Eni.
0: Ami.
1: Je yin o ni dago.
0: Ami.
1: Ola ya ma tu.
0: Ami.
1: E lo ma ri o.
0: Ami, ami.
1: Na kun fa ya ko la ibe je te.
0: Allahumma ami.
1: La la ola.
0: Ola ku wata ila bilali lezem. E se gan ni, sir. O dupe, sir. Yes, sir. E se God bless you, sir. E se, sir. Hello. Hello, eti wole o.
1: Hello.
0: Eti wole o.
1: Ekale sa, ekale ma.
0: Ekale sa o.
1: Ekote ma.
0: Yes, sir, era sa.
1: Ekote ma, agbo iti lele.
0: Ah, ishi sa.
1: Like it, no, I'm very
0: ishi. Ishi sa.
1: Tana ma, si, ala ma, funi.
0: Ami, ami sa. Yes, sir. Ishi goni, mudupe sa. God bless you. Hello? Hello? Eka Leo? Hello? Hello? Eka Leo? Hello?